12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40, 12h40